per conti, per pali, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indice bastoni. Per conti, per pali, per

dirsi, già dirsi distende la man vi ti prende, che te col sol vuole menar le carole. Già dirsi